siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

prenditi l'amore che vuoi. Alla fame sta cucendo la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata.

Sul giornale, quando scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve, ha buon cuore per gli amici, compra bene con profitto, falli.

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. Gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Era settembre, la pioggia sulla pelle. Io partivo per la prima volta, tu 19enne, senza amici, senza niente. Dalla mia parte sempre, anche se sanguinavo da ferite ancora aperte. E siamo finiti per restare soli, restare fuori. Tu provavi ciò che non volevi, io provavo due lavori. Ma in fondo è sempre questo che ho voluto fare ed ora farlo ci allontana e l'amore ci abbandona. E voi?

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

چاد.

0: Big Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Mad Chester,
0: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.
2: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
3: Radio Start.

Jesus. Now let him do it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
2: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux, un programma unico nel suo genere, un programma che si occupa del sistema operativo Linux, sistema operativo libero per eccellenza nell'informatica, che ogni giorno praticamente combatte contro i sistemi operativi proprietari che sono rappresentati da quello della Microsoft e ovviamente anche quello della Apple. E allora, ricordo a tutti che esiste una versione video, delle puntate di Radio Linux, la trovate su peertube.1 oppure ovviamente su YouTube e basta scrivere Radio Linux e a fianco ci mettete la data e quindi di solito verso le ore 16 di ogni sabato viene pubblicata la puntata con più screenshot, immagini, insomma per magari avere delle idee più chiare su distribuzioni e fatti che riguardano il mondo open source e free software, argomenti ovviamente di cui noi parliamo sempre. Ricordo inoltre che siamo su Mastodon.1 e ricordo inoltre che c'è la versione podcast della puntata di Radio Linux che esce bene o male nell'ambito della settimana, la trovate sul sito della web radio roadster.it e poi c'è la replica lunedì mattina alle ore 10:30. In questa settimana densa di fatti e di notizie, mi sono andato a guardare due distribuzioni in particolare che sono dei casi un po' strani, perché è un modo di vedere, insomma, il mondo, se vogliamo, di Ubuntu in maniera diversa. E sono partito da una distribuzione molto particolare che si chiama Desert OS. Desert OS ha la particolarità di essere una distribuzione che utilizza come ambiente Xfce, ma che diciamo, lo modifica completamente, anche perché non utilizza i pacchetti Snap, ma utilizza i pacchetti Flatpak, utilizza i pacchetti AppImage e utilizza dei pacchetti particolari che sono creati con un gestore di pacchetti che si chiama Pakstall e che è ispirato a Aur di Arch Linux. Tra l'altro, come sapete bene, diciamo, Aur ha dato luogo a varie discussioni perché ci sono stati dei malware che giravano e quindi insomma per un periodo il team di Arch Linux mi pare che aveva sospeso pure l'utilizzazione di Aur. Però andando avanti con il discorso, questa distribuzione cura ovviamente tantissimo l'aspetto estetico perché è una distribuzione che effettivamente è ispirata molto all'ambiente Mac, però ha moltissime idee proprio per come è costituita. È una distribuzione che è ucraina, almeno i creatori sono dell'Ucraina, ed è una distribuzione che è molto leggera, molto, diciamo, abbastanza invitante, devo dire. Anche molto semplice da utilizzare ed è basata sulla Ubuntu 26.04 LTS. Il tipo di aggiornamento che questa distribuzione avrà andrà fino all'aprile del 2031. La versione di cui vi parlo è la 5.5, quindi questa distribuzione che si chiama Desert OS la trovate o su distrowatch.com, dovete andare a cercare Desert OS, in realtà c'è un indirizzo molto lungo che adesso non sto a dire, oppure direttamente su sourceforge.net e fra i vari progetti c'è appunto Desert OS. E allora, ho provato questa distribuzione, l'ho installata, ovviamente c'è il classico installer che è Calavaras, un installer che è molto semplice, come ho detto prima, come dico sempre, da utilizzare, ma in realtà prima vengono rivolte delle domande all'utente, che sono domande che anche dimostrano come stanno andando i tempi, e cioè il fatto, per esempio, di aver raggiunto l'età legale per l'utilizzo della distribuzione e quindi accettare le responsabilità della sua configurazione. ci viene chiesto qual è il tipo di lingua che vogliamo utilizzare, e noi ovviamente sceglieremo quella italiana, poi sceglieremo ovviamente anche la tastiera, il layout della tastiera che io per la verità oramai scelgo sempre quella italiana con invece la preferenza americana, ma in realtà non cambia insomma molto, dipende dai gusti. E poi ovviamente ci verrà chiesto il fuso orario, la città dove ci troviamo e se vogliamo procedere all'installazione automatica oppure si può fare ovviamente il partizionamento manuale. Direi che secondo me in questo caso si può pure procedere magari a un dual boot se lo sapete fare, perché di solito il programma che viene utilizzato è Gepard e dà delle ottime garanzie. Ultimamente non ho notato problemi facendo la partizione manuale, però insomma ognuno sceglie se vuole fare quella automatica. Come ho già detto nelle puntate precedenti, secondo me la cosa migliore per provare Linux senza problemi, distribuzioni Linux in generale, e capire insomma come funziona il proprio PC, staccare l'hard disk, metterci un altro e praticamente installare la distribuzione. Poi ovviamente ci sarà la richiesta del nome e la relativa password. Allora, andando nel particolare di questa distribuzione, la prima cosa che colpisce è la cura diciamo, dell'aspetto grafico. Aspetto grafico e anche come vengono posti i relativi menu. In basso noterete per esempio le previsioni del tempo e poi ci sarà un menu che raccoglie tutte le applicazioni posto sulla destra. Ma poi in realtà è una scelta che può essere ovviamente modificata. Poi, altro elemento interessante che vi farà, come in qualunque tipo di distribuzione, scegliere il tipo di tema che vorrete utilizzare, chiaro, scuro, eccetera, eccetera, oppure delle esigenze che possono riguardare lo schermo che avete e anche la dimensione dei relativi caratteri e dei relativi cursori. Altro elemento interessantissimo è la parte superiore perché è un menu studiato apposta per questa distribuzione dove vengono riportati scrivania, documenti, musica, immagini, video e poi scaricati. Quindi tutto quanto è stato modificato. Stiamo sempre parlando di un ambiente che è quello di XPCE 4.20, poi può andare avanti, può andare indietro, ma insomma quello è stato l'ambiente desktop perché XPCE è molto duttile, è molto leggero, almeno negli ambienti desktop più tradizionali, e quindi in poche parole il team di questa distribuzione Desert OS ha rivoltato un po' molti paradigmi che riguardano appunto la distribuzione in generale e ha creato un proprio ambiente e già questo è un elemento estremamente positivo. Poi, altro elemento interessante è che una volta effettuata diciamo, l'installazione, ovviamente abbiamo gli aggiornamenti, aggiornamenti che saranno subito individuati e dovranno essere subito selezionati e quindi attivati. Certamente questa distribuzione ha una caratteristica che è quella che utilizza un diciamo, software manager, diciamo così, proprio, infatti si chiama Desert Software. Questo Desert Software in pratica raggruppa tantissime applicazioni che appartengono a diciamo così, mondi diversi, che poi nemmeno tanto, però insomma è supporto per il Flatpak, supporto per AppImage e poi supporto Aur. Questi supporti riguardano dei pacchetti che di solito nel mondo Ubuntu devono essere proprio installati, perché non c'è immediato, se non sbaglio, il supporto a Flatpak, tantomeno per AppImage proprio nelle Ubuntu tradizionali, e poi Pakstall che è un diciamo, software studiato proprio da loro. Inoltre è interessante vedere che oltre ai repository che utilizzano di Ubuntu, hanno dei loro repository che fanno capo a Desert, Perché c'è tutto quello che gira intorno all'ambiente desktop che è creato da loro e che quindi è particolarmente importante. Per cui hanno aggiunto, in poche parole, i loro repository. Altro elemento interessante è il fatto che ovviamente potete andare a modificare i relativi repository, se non vi soddisfano li potete cambiare. Vediamo un po', anzi, cerchiamo di capire un po' che cos'ha di particolare nell'ambito della produzione software. Diciamo che il software presente dentro Desert OS è abbastanza simile in quello che troviamo in qualunque distribuzione Ubuntu che ha base XFCE. Per cui abbiamo, per quanto riguarda l'audio, Praga Music Player, che è molto leggero e funziona bene. Poi come file manager abbiamo ovviamente Tunar, poi abbiamo gestori di pacchetti e regolazioni di gestore delle finestre che insomma stanno in qualunque altra distribuzione e poi abbiamo invece nell'ambito internet la presenza di Firefox, come, anzi no, di Chromium come browser e poi l'utilizzo per quanto concerne la posta elettronica di Clouds Mail, che è un po' sorprendente rispetto al fatto che oramai tutte le distribuzioni utilizzano Thunderbird o al limite non c'è proprio il gestore della posta e viene lasciata la scelta al relativo utente. Poi, altro elemento interessante che colpisce sicuramente l'utente, in generale l'utente, ma anche colui che vede insomma, la distribuzione e l'aspetto grafico, perché l'aspetto grafico è veramente curato al massimo e in particolar modo l'altro elemento interessante è il fatto che tutto è leggero, cioè nel senso che è una distribuzione che è effettivamente molto veloce, gestisce bene la CPU e la GPU e poi ovviamente è molto chiaro proprio nell'utilizzo, per cui avremo il gestore dell'energia, poi l'ottimizzazione dei mirror che vengono utilizzati per Desert OS, potete cambiarli, potete sceglierli e poi c'è la possibilità di utilizzare il Desert Cloud Master, che praticamente si collega immediatamente al Google Drive, al vostro Drive di Google, se lo utilizzate e lo montate e lo utilizzate quindi seduto a stante mentre state usando la relativa distribuzione. Poi dal punto di vista proprio della funzionalità, sicuramente la distribuzione e appare molto leggera e questo si nota anche nell'ambito del gestore dei processi. In realtà io non ho notato problemi, di solito queste distribuzioni hanno un problema quando si occupa di effettuare l'aggiornamento, l'upgrade della stessa distribuzione e i problemi vengono evidenziati soprattutto nell'ambito desktop perché tutto è collegato anche al fatto che loro utilizzano dei repository propri che vengono aggiunti a quelli che di solito troviamo su Ubuntu. Quindi per concludere, Desert OS è una distribuzione che mi ha colpito favorevolmente. Tra l'altro voglio pure dire che se avete dei MacBook Intel che vanno più o meno dal 2007-2008 in avanti, questa distribuzione funziona in maniera perfetta. Quando dico perfetta, vuol dire che vengono individuati anche le periferiche particolari che danno molte volte adito a problemi. Per esempio, le schede Broadcom presenti nei MacBook a volte non vengono viste dalle stesse distribuzioni Linux, ma bisogna andare ad aggiungere i repository. Tra l'altro, alcuni di questi sono repository a volte anche bloccati perché è una situazione un po' particolare con i MacBook per dire, ma in generale dal 2007 in poi se avete iMac o se avete MacBook che col sistema operativo della Apple, potete provare questa distribuzione. Desert OS, secondo me, vi offre una ottima opportunità, quindi rimane, insomma, andarla a scaricare, provarla live, perché anche da live le periferiche vengono riconosciute. E ovviamente se ritenete opportuno potete installare. E altro consiglio che voglio dare al termine di questa presentazione è che sia nel caso di questi computer particolari, quali sono i MacBook eccetera eccetera, io ho fatto la penna USB attraverso il comando DD, quindi non ho utilizzato Etcher e nemmeno Ventoy, perché in alcuni casi come per esempio per hardware particolare come quello dei MacBook non funziona bene Etcher o Ventoy, bisogna utilizzare il comando DD di vecchia scuola. Quindi se vi interessa andate su DistroWatch e scaricate la distribuzione Desert OS, provatela, perché secondo me, magari se siete alla ricerca di una distribuzione XPCI carino, bello, fatto bene, ne vale la pena.
1: E bentornati ad una nuova trasmissione anche da parte mia. Come di consueto iniziamo con le due distro che tengo d'occhio, e se per quanto riguarda Sparky Linux non mi pare ci sia nulla di nuovo sotto il sole, e con Makulu c'è un turbinio di aggiornamenti da dare, o comunque da riassumere. Anzi, partiamo con le mie disgrazie. Io, ahimè, posseggo una Nvidia GeForce 960, quindi un processore di tipo Maxwell. E al momento il kernel, diciamo, ufficiale della Debian Stabile Testing dovrebbe essere il 6.12 o giù di lì. E, però il buon Reimer ha ben pensato di rendere il kernel di default di Makulu il 6.19, perché per i proprietari di schede AMD ci sono aumenti di prestazione fino al 30% rispetto agli altri kernel, ragion per cui Makulu si ritrova con preinstallato il kernel 6.19. Ora torniamo alla mia scheda Maxwell. È una scheda che insieme alle parenti più prossime è appena entrata nella fase legacy, quindi gli ultimi driver disponibili per la scheda in questione sono i 580-585, mi pare, mentre su Makulu trovo disponibili il driver soltanto dal 615 in su, al che mi è costato un po' di fatica, tanti rimbrotti da parte di Reimer, però alla fine sono riuscito a capire che il Busilis è proprio nel kernel, perché questi driver 580-85 non sono fatti per lavorare con il kernel 6.19, al più, da come ho capito, col 6.16, e non è detto che verranno aggiustati, adattati per lavorare con il kernel 6.19. Ora voi mi chiederete il perché di tutto questa giostra. E il perché presto detto, perché driver nuovo per queste schede video Maxwell e dintorni non riescono a far scalare il processore, quindi vi trovate dei driver che fanno funzionare la scheda video, né più né meno, ma se poco volete, pretendete qualcosa di decente, se volete far girare un gioco nemmeno a risoluzioni impossibili, a meno che non abbia pixel grossi come una casa, questo gioco non è nemmeno ipotizzabile con i driver nouveau. Ragion per cui esiste una sorta di chiamiamolo trucchetto, lo trovate anche sul sito debian.org, e per Debian 12 e 13, per il kernel 6.19, e per fissare, diciamo così, questi driver video. Io l'ho provato prima del precedente formattone e devo dire ha funzionato. Si tratta, detto in soldoni, di andare a dire caro APT, o come ti chiami, non andare ad aggiornare questi pacchetti che contengono queste stringhe tipo Nvidia piuttosto che Power, non mi ricordo cosa, e quant'altri, e vagli aggiornare solamente da questi repository che ti dico io, al che bisogna installare un pacchetto che non trovo più sui repository ufficiali di Makulu, comunque i Debian testing magari perché non è compatibile col kernel 6.19, e un pacchetto che si chiama Nvidia Pinning, nel mio caso 580, che va a dire a Synaptic, apt e dintorni, ragazzi, i driver Nvidia sono questi, non andate a sovrascriverli, aggiornarli o fare altro. E dopodiché bisogna installare anche l'Nvidia CUDA e tutto sommato funziona. L'unica pecca è che poi bisogna fare il login testuale, avviare StartX a mano, però alla fine il sistema gira e funziona. Se non che da un lato a un certo punto il kernel 6.19 non mandava più, è come se fosse totalmente sfasciato il driver video, quindi per fortuna avevo installato il kernel 6.12 come backup e quello mi faceva partire i driver nouveau. Dall'altro Raimer ha detto di aver aggiornato ulteriormente l'installer di Makulu, al che ho detto sai che formatto, tanto non ho più nulla da perdere, e nell'installer di Rimer c'è proprio un'opzione, c'è proprio l'opzione per i driver video, questa volta per la mia scheda video, che mi chiede installa gli ultimi driver disponibili, installa i driver video per le schede Maxwell eccetera, che presumibilmente fa questo giro che ho fatto io, oppure utilizza i driver nouveau. Io ho detto installami i driver per la mia scheda video, però effettivamente mi sono ritrovato con i driver nouveau che giravano. Ieri sera ho fatto la procedura per installarmi i driver proprietari per la 580, come ho detto prima, però non ho avuto modo ancora di riavere il computer, quindi non so se funziona, però a lume di naso spero proprio di sì, e nel dubbio mi vado a installare il kernel 6.12 come backup. E ci ho detto per dirvi quanto Rimer sta lavorando anche su questi aspetti più rognosi. E, a parte questo, il caro Rimer sta lavorando pesantemente anche su Elettra e sull'interfaccia grafica. A quel che ho capito negli ultimi giorni è stata rivoluzionata l'interfaccia grafica. Elettra, chiamiamolo Elettra per dire tutta la congerie di LLM che si porta dietro, è diventata molto più brava e veloce a scrivere codice. L'animaletto che va in giro per lo schermo e tutto il resto non dovrebbero togliervi come si chiamano, troppe richieste da fare agli LM al giorno, quindi sta migliorando anche molto sotto questo aspetto. Io magari la prossima settimana vi faccio sapere se riesco a risolvere i miei problemi con la scheda Nvidia. E come già detto, non appena mi avanzano 100 euro, compro una scheda AMD di seconda mano e speriamo bene. E poi sta iniziando a implementare tante altre funzioni, diciamo, ausiliarie dell'intelligenza artificiale. C'è la possibilità di richiedere una sorta di mattinale, di gesto mattutino, chiamiamolo così, in cui Elettra ci impagina un bel giornale con gli articoli più interessanti del giorno. A quanto pare, almeno Standard Rimer, Elettra non ci riempirà di spam e clickbaiting. Io, ripeto, ancora non ho avuto modo di mettergli mano. Dopodiché ci sono c'è Elettra analista finanziario, e a quanto pare va dietro i rumor dei mercati finanziari e vi spiega quello che sta accadendo, le possibili evoluzioni del mercato per chi volesse investire oggi di lì. E poi tra le varie cose che ha in mente Reimer, ci dovrebbe essere pure una caccia al deal all'affare per quanto riguarda l'hardware, sia una caccia all'affare per quanto riguarda i giochi, ci sono giochi gratuiti come su Epic Games piuttosto che su GOG, dovreste essere avvisati. Queste sono solo due delle cose che

La trovate ovviamente su DistroWatch oppure su navaos.com. È una distribuzione molto strana perché, pur appartenendo al mondo di Debian, ha dei funzionamenti molto, diciamo così, particolari. Il kernel che utilizza è il 6.17. E utilizza proprio dei diciamo backport di Debian anche per quanto riguarda il firmware ed è una distribuzione che non fa l'aggiornamento immediato del kernel fino a quando appunto i driver che sono stati compilati per la stessa distribuzione non funzionano bene, quindi non procede immediatamente all'utilizzazione del nuovo kernel. Che cos'è di particolare questa distribuzione? È che ha una mezza specie, anzi senza mezza specie, un game launchers che serve per poter utilizzare immediatamente Steam, Lutris, RetroArch, DOSBox, Heroic, Bottles e Proton App. Perché? Perché questa distribuzione praticamente è legata al mondo del gaming, cioè nasce proprio per portare il mondo del gioco sotto base Debian. Non è la prima, perché se avete ascoltato anche le puntate precedenti, ce ne sono anche tra l'altro alcune italiane. È un andazzo che sta andando molto, gioco di parole, è proprio per cui adesso stanno uscendo fuori queste distro particolari, un po' perché c'è la questione dei repository, insomma si è di più di manica larga rispetto agli anni precedenti, un po' perché questo mondo sta sempre di più interessando il settore di Linux. Tant'è vero che questa distribuzione è fatta anche per dispositivi portatili, fra cui appunto si parla di ROG Ally, Legion Go e Steam Deck. E questa distribuzione ha un'altra particolarità, che salva immediatamente in cloud, quindi o su Google Drive, loro dicono, o su Dropbox, i relativi cambiamenti, progressi che vengono fatti appunto utilizzando, facendo dei giochi. Quindi è una distribuzione che ovviamente è inquadrata per l'utilizzo del PC, in modo che l'utente possa continuare a utilizzare come se stesse appunto giocando davanti a una vera e propria macchina. In generale è pieno quindi di software già preinstallato e questa è un'altra caratteristica rispetto alle altre distribuzioni. Qui già c'è di suo Steam, Lutris, Wine, RetroArch e tra l'altro c'è il supporto per i controller Xbox e anche per quanto riguarda la PlayStation. Di default è già installato OBS Studio, quindi se volete fare lo streaming potete farlo immediatamente. Il sistema di installazione che viene utilizzato per questa distribuzione, che è una derivata diciamo Debian, che se non sbaglio proviene dal Bahrain, è appunto Calamares, per cui quando fate la relativa installazione, ovviamente dovete prima di tutto mettere la lingua italiana, mi raccomando state attenti perché ovviamente vengono proposte anche delle lingue arabe, questo lo noterete quando parte la distribuzione, poi dovrete mettere naturalmente il fuso orario, la relativa città e la relativa tastiera. Poi ovviamente siccome è Calamares dovete procedere alla installazione con la possibilità di cancellare il disco oppure no, magari fare la partizione swap che io faccio sempre e quindi mettere il relativo nome dell'utente e la relativa password. La prima cosa ovviamente che bisogna fare è l'aggiornamento quando parte la relativa distribuzione. Però fatto questo, il cuore della stessa distribuzione è un altro, e cioè il Newos Gaming Center, che effettivamente fa tutto quello che deve fare per quanto

riguarda l'utilizzazione dei giochi. Tant'è vero, come ho detto prima, che c'è veramente di tutto e ci sono già i launcher che sono appunto predisposti. Tra parentesi, questa distribuzione vi dà anche la possibilità, io però questo non l'ho fatto, di partire in game mode, cioè non avere l'ambiente desktop tipico di Linux, ma aprire con un proprio, diciamo, game mode, un ambiente desktop diverso. Praticamente io questo non l'ho provato, per cui non vi posso dire se funziona oppure no. Però l'altro elemento interessante appunto è il fatto che c'è la possibilità di settare proprio il Game Center, che è il luogo dove vengono preparati diciamo così, installati i relativi driver, che vengono installati immediatamente. Questa distribuzione cosa dà di ambiente desktop? Dà Cinnamon 6.4.10, il kernel 6.17 e inoltre ci sono varie versioni che si possono scaricare. Io ho scaricato la versione 2.1.0, che sarebbe Ultimate Gaming Edition. Questa è una distribuzione, come ho detto prima, molto particolare, però ovviamente c'è anche il software, diciamo, più generico, per cui abbiamo Firefox come browser, poi abbiamo anche però Chromium come browser, quindi possiamo utilizzarli tutte e due, e poi abbiamo anche altre parti più interessanti che ci illustrano, per esempio, l'utilizzazione della GPU e della CPU. Poi emulatori come per esempio DOSBox, come ho detto prima c'è Lutris. Poi altro di particolare è che vengono immediatamente presentati nell'ambito del Gaming Center, che poi sarebbe il cuore, come ho detto prima, della distribuzione, tutti i giochi che appartengono al mondo dell'open source. Quindi semplicemente sono giochi che potete utilizzare tranquillamente, perché basta installarli. C'è proprio un tasto che si chiama install, voi ci cliccate sopra e nel giro di 2-3 minuti avrete il gioco a disposizione sulla distribuzione Nava OS. Altrimenti potete approfondire e andare su GitHub. Poi c'è la possibilità, per esempio, di stabilire quali sono i profili che devono essere utilizzati per i relativi giocatori, e quindi anche la possibilità di scegliere l'utilizzo della memoria, di quanta memoria RAM deve essere utilizzata per un gioco e quanta invece deve essere distribuita nell'ambito dello stesso sistema operativo. Altro elemento interessante è la possibilità di fare backup, perché questo è fondamentale in una distribuzione come questa, backup che possono essere effettuati sia con time shift, oppure backup, diciamo così, possono essere effettuati sulla stessa parte dell'hard disk, qui la chiama backup home folder, e poi c'è la possibilità di fare il backup in cloud. Anche qui ci sono varie opzioni. Ovviamente si tiene anche in considerazione l'utilizzazione di firewall o di password che riguardano appunto le sicurezze di vari giochi. Naturalmente questo riguarda il mondo della sicurezza, ma in realtà questa è una distribuzione che ha come obiettivo il gioco, e lo noterete subito, per esempio quando partirà Steam. Quindi effettivamente è una distribuzione molto molto particolare. Ovviamente un altro elemento interessante, e questo riguarda soprattutto quelli che amano il mondo di Android, c'è un semplicissimo tasto che si chiama Install Wadroid F-Droid, voi ci cliccate sopra e nel giro di 5-10 minuti, o almeno anche di meno, dipende poi dal computer che avete, sarà installato Wadroid ed F-Droid. Per chi non lo sapesse, F-Droid è l'alternativa al Play Store di mamma Google. Quindi, insomma, c'è veramente diciamo così, interessarsi di questa distribuzione, che tra l'altro ha dei software particolari. Per esempio, come ho detto prima, utilizza Wine, e ci sono tutti i tricks che riguardano Wine. Quindi effettivamente è una distribuzione che tra l'altro
scende proprio nel particolare per utilizzazione per esempio della scheda grafica, perché vi mostra il benchmark appena parte la macchina, l'ha fatta pure col mio computer, il povero computer che non è assolutamente atto per i giochi, però insomma c'è la possibilità di fare il setup, quindi vi dice come state messi sia per il network, per l'audio, per i driver che riguardano la scheda video, spazio sul disco, secure boot e così via. Insomma, è una distribuzione particolare, però considerate il fatto che è una distribuzione che, in poche parole, come amo dire, cavalca la tigre. E questa distribuzione, Nava OS, secondo me, continua quella strada che vi ho fatto, diciamo, vi ho presentato nelle puntate precedenti. Detto da uno come me, che proprio il mondo del gaming non l'ha mai usato, devo dire, per onestà intellettuale, che sono estremamente lontano dal mondo dei giochi sul computer, perché non ci gioco, ecco. Però devo dire che è interessante questo approccio, perché sta diventando sempre più importante il concetto di open source, per cui magari dei muri che si possono avere se si hanno a che fare con sistemi proprietari, sotto il mondo di Linux non esistono, oppure si possono... diciamo pure, o a girare, oppure si possono avere delle ottime alternative. Quindi andatevi a vedere questa distribuzione, navaos.com, e magari la potete provare, perché anche da live funziona bene. E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che come ogni sabato va in onda alle ore 12.30, replica il lunedì mattina alle ore 10.30, e poi c'è la versione podcast che è sul sito della web radio radiostar.it, e ovviamente c'è invece una versione video di questa puntata, così come delle altre, sia sul canale di YouTube, quindi basta scrivere Radio Linux e la relativa data, oppure su peertube.1. Abbiamo un account anche su mastodon.1, su Livello Segreto, e ovviamente siamo presenti anche sulla pagina diciamo di Facebook di Radio Start, quando ci sono gli annunci che riguardano Radio Linux. Quindi Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12.30 per una nuova puntata. Ciao a tutti.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante. A che ora? Alle 18, caro.
2: Heavy Rotation.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

compilation di Library Music Sperimentale. Il titolo è Overlook, Music Inspired by Stanley Kubrick's The Shining. Esce in CD, edizione limitata, 150 copie, per l'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto la composizione di David Kovacs dal titolo Detnemrot Mind.

in Germania con la nuova collaborazione tra Emerge e Electro Judas. Tangled, quattro files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Contrition 1.

Nuova straordinaria collaborazione tra l'americano Charles Magne Palestine, l'australiano Oren Ambarchi e l'inglese Daniel O'Sullivan. Karenina. Traccia unica pubblicata in vinile dall'etichetta australiana Black Truffle. Facciamo girarne un estratto.

andiamo in Russia con Brood Dark. Illusive Power esce in compact disc per l'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Irreversible Prediction.

nuovo album del trio di Sheffield The Black Dog. Psychic Youth esce in CD edizione limitata 500 copie per l'etichetta inglese Digital Series. Ascoltiamo il brano dal titolo Overpowered.

grande ritorno dell'americano Laraji. Openness esce in CD e doppio LP, entrambi in edizione limitata, per l'etichetta di Chicago Division 81 Records. Il brano che ho scelto è Holy Mountain.

Andiamo in Giappone con Haruomi Hosono, Yours Sincerely. Esce in LP edizione limitata 500 copie per l'etichetta statunitense Ghostly International. Facciamo girare Note of Mothership.

da New York Stevie. Out of the Closet, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di San Francisco Dark Entries Records. Ascoltiamo Happy Birthday Wishes featuring Suzanne.

andiamo in Gran Bretagna con Modern Apartments, Light on Water. Esce in vinile per l'etichetta americana Dark Entries Records. Facciamo girare Light on Water.

da Vienna, De Muia. De Muia presents De Muia. Esce in LP, edizione limitata a 290 copie autoprodotte e disponibili su Bandcamp. Facciamo girare il brano dal titolo Relax,

Da Manchester, la nuova collaborazione tra Boylan, Odds e Youngsta. Mechanosaur Extended Play, tre files pubblicati dalla londinese Will & Deal Records, oscillati.

da Londra, Dillian Sound. Methylene Blue Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Dime Shift. Facciamo girare Trilla.

da Tokyo Carlston. Arthur Fischl conducts the music of Carlston. 8 files pubblicati dall'etichetta di New York Unseen Worlds.

Left Wing Bass Sessions, volume 11. Compilation di 25 files pubblicati dall'etichetta inglese LW Recordings. Ho scelto il brano di DJ Karen dal titolo Apollon

da Los Angeles Bonobo. Distance in Static, nuovo album che esce in doppio LP o CD per l'etichetta inglese Ninja Tune. Ascoltiamo Shokufei.

Andiamo in Inghilterra con il nuovo album dei Bloc Party, Anatomy of a Brief Romance. Esce in tutti i supporti fonografici e files presso il loro sito ufficiale. Il brano che ho scelto è Now We Can't Be Friends.

Future con JS Zyder. Accelerate Extended Play, 12 pollici vinile rosso, pubblicato dall'etichetta di Parigi Synchrophone. Facciamo girare SD80.

Mojito, The Rainbow Room Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Republic of Music. Questa è In Heaven When I Die.

Torniamo a Londra con Fraser Ray, Masha, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Shall Not Fade. Facciamo girare Seattle da

Restiamo in Inghilterra con Harry Luda, Hardline 21, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Manchester Hardline. Facciamo girare That Rough Smooth Shit.

Restiamo in Inghilterra con Denham Audio. Imagine, due files pubblicati dall'etichetta inglese Club Glow. Questa è Imagine.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Inner Echo e Indra MC. ECP008, due files pubblicati dall'etichetta di Bristol Ecoplex Records. Ho scelto Cruisin'.

da Bristol, Sir His e Brava. Risky Roman, 4 files pubblicati dalla londinese Classico Records. Ho scelto Mikoko.

M-Brex. Changes, 12 files pubblicati dall'etichetta inglese 83. Ho scelto Sonic featuring Faenna, José Rodríguez

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra il duo Spaceman A e Ivory. Girls, Money, Drink and Drugs. 12 files pubblicati dall'etichetta inglese Knuckle Duster Records. Questa è King of the Jungle.

da Manchester, Matic. Original Bad Boy, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Instinct. Questa è Original Bad Boy.

andiamo in Germania con Current Value. Hard Light, quattro files pubblicati dall'etichetta di Londra MCR. Ho scelto The Field Part 2.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, dalla Tanzania Jay Mitta, Kazi Kwanza, LP edizione limitata a 250 copie per l'etichetta ugandese Niege Niege Tapes. Facciamo girare Userà Beat. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: come, cioè, a uno dica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

non fa male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli, ovunque si vada.

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile viaggiare da soli. Ovunque si vada,

0: una sciocchezza da suonare.
1: E disse: che scema che so, e superai la paura.
2: Yeah. 1, 2.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

Now let it do it.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.

Globster presenta Finland The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Filo diffusione. Musica per sognare. Il brano è Adriatico del maestro Bruno Canfora. Siete sempre all'ascolto di radiostart.it.

prima di andare sto un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui

sempre, ammesso che ti vada. Poca roba da raccontare.

quello mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile viaggiare da soli, ovunque si vada.

E disse: che scema che so. E superai la paura. Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: Blisko to fala!
1: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Abbiamo ripreso la settimana scorsa dopo uno stacco agostano di quasi un mese, però adesso siamo ripartiti, ci stiamo catapultando nell'autunno purtroppo, e quindi questa sera, proprio la puntata di questa sera, l'artista che andremo ad ascoltare, diciamo che per certi versi l'autunno lo richiama abbondantemente, perché questa sera andiamo ad incontrare Jacques Brel. E mi scuso sin da subito se il mio francese non sarà, diciamo, eccezionale. Purtroppo non ho fatto parte dei miei studi se non per un breve periodo, quindi probabilmente sbaglierò molte pronunce, ma non fa nulla, poi ci penserà Grand Jacques a farcelo capire bene con le sue canzoni. Allora, iniziamo a entrare un pochino nell'argomento. Quando si parla di chanson française, il pensiero corre spesso a un'immagine stilizzata, un pianoforte a coda nel penombra, una fisarmonica malinconica, l'eleganza composta di interpreti capaci di dosare ogni gesto con sobrio e meditato distacco. Poi la rivoluzione. Nel cuore degli anni 50, sul palco dell'Olimpiade di Parigi, sale un giovane belga con le mani sproporzionate, il viso scavato, i denti in fuori e un'energia fisica che sfiora la trance clinica.

trasformando 3 minuti di canzone in una tragedia greca o in una commedia satirica feroce e spietata. Insieme a Georges Brassens e Léo Ferré, Brel costituisce la triade sacra della canzone d'autore francofona, ma rispetto ai suoi colleghi, diciamo, più grandi, possedeva una componente performativa unica, quasi espressionista. La sua scrittura musicale, sviluppata nel tempo e sublimata grazie anche alla collaborazione con il direttore d'orchestra François Robet e al pianista Gérard Joannet, si distacca dalle strutture tradizionali per abbracciare crescendo parossistici, accelerazioni valzeristiche e architetture armoniche di straordinaria complessità. In questo percorso di questa sera vedremo la parabola esistenziale artistica del Grand Jacques, come è stato soprannominato. Dalle origini nella borghesia industriale di Bruxelles alla solitudine parigina, dalla consacrazione e il clamoroso addio alle scene al picco della fama, sino alla fuga verso il Pacifico e al testamento spirituale inciso poco prima della sua scomparsa nel 1978. E apriamo appunto la narrazione di questa sera con uno dei suoi vertici assoluti del 1959, Laval à mille temps, una vertiginosa spirale ritmica e verbale che accelera progressivamente fino a togliere il fiato sia all'esecutore che allo scaltatore. Quindi ascoltiamo Laval à mille temps e poi, come prassi di Father and Sons, inizieremo il racconto cronologico delle gesta dell'ospite di questa sera, che è Jacques Brel.

0: temps de passer en des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Face aux hommes en 300 pour qu'on fasse le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Per comprendere la rabbia, la satira e la costante ricerca di fuga che animano l'opera di Jacques Brel, occorre analizzare le sue radici professionali e familiari. Jacques Romain Georges Brel nasce l'8 aprile del 29 a Schaerbeek, comune nella regione di Bruxelles, all'interno di una famiglia dalla solida e austera borghesia cattolica. Il padre, Romain, è un industriale comproprietario di una fabbrica di scatole di cartone, la Van Neste Brel. Per il giovane Jacques, il destino sembra segnato: un posto da dirigente nell'azienda di famiglia, una vita confortevole e la completa omologazione ai valori borghesi della capitale belga. Ma Jacques soffre di una claustrofobia esistenziale acuta. Trova valvole di sfogo prima in un movimento giovanile cattolico chiamato La Franche Cordée, dove comincia a scrivere brevi testi teatrali e a suonare la chitarra da autodidatta, e successivamente nel matrimonio con Therese Michelsen, detta Mick, che rimarrà la sua ancora di salvezza per tutta la vita, nonostante poi le tempeste future. L'ambiente aziendale dell'azienda di famiglia gli risulta insopportabile. La routine della fabbrica di cartoni soffoca le sue aspirazioni liriche. Nel 1953, contro il parere della famiglia, che vede nella sua scelta una follia senza ritorno, Brel incide a Bruxelles un 78 giri autoprodotto contenente il brano Il Ya. Questo disco giunge alle orecchie di Jacques Canetti, un fortissimo talent scout francese che aveva uno straordinario fiuto. Era il direttore artistico della Philips e patron del celebre cabaret parigino Le Trois Baudets. Canetti intuisce il potenziale nascosto in quel giovane belga privo di tecnica canonica e lo invita subito a Parigi. E quindi Jacques non ci pensa due volte. Abbandona la sicurezza economica dell'azienda della famiglia, prende la sua chitarra e parte per la capitale francese. La sua prima canzone, che è diventata un simbolo, è incisa per la Philips di Canetti nel 1954, è proprio Grand Jacques, C'est trop facile. Grand Jacques poi rimase il soprannome di Jacques Brel. Questo è proprio un attacco amaro al moralismo a buon mercato e alla pigrizia spirituale. E quindi ascoltiamo proprio questo brano, Grand Jacques, è troppo facile nel sottotitolo, dove c'è una voce acerba di Jacques Brel, ma già drammaticamente autentica.

0: Sembrava che la decisione di Jacques Brel di abbandonare l'agio della famiglia avesse, per seguire appunto la sua passione, la musica e l'arte, avesse avuto un po' la strada spianata con l'invito appunto di Canetti a Parigi, con subito l'incisione per la Philips. Ma in realtà l'impatto di Jacques Brel con la scena parigina della metà degli anni 50 è durissimo. Veniva alloggiato in alberghetti di infimo ordine nel quartiere di Pigalle e si esibiva per pochissimi spiccioli nei cabaret della Rive Gauche come l'Exclus, le Chat Noir e naturalmente le Troubadours di Canetti. La critica parigina dell'epoca, inoltre, si mostra spietata. Jacques Brel viene sbeffeggiato per il suo aspetto fisico rigido, per i gesti sgraziati delle braccia, addirittura. Un critico lo definì sarcasticamente un mulino a vento belga. Inoltre veniva, criticato per un timbro vocale giudicato troppo aggressivo e provinciale, poco raffinato, poco rappresentativo di quella che era la scena degli chansonnier francesi. Eppure, dietro quella spavalderia impacciata, batte un cuore poetico di rara potenza. In questi anni di forti privazioni, Brel sviluppa una profonda empatia per gli emarginati, i vicini di stanza dei suoi alberghetti, gli umili e gli innamorati delusi. Infatti, nella sua scrittura non c'è alcuna traccia di snobismo. La sua è una ricerca ideologica sulla dignità dell'essere umano di fronte alle avversità. Ma la svolta avviene finalmente, la svolta decisiva, nel 1956, quando compone Quand on que l'amour. Costruita su un rigido e incalzante crescendo armonico, una struttura compositiva che poi diventerà il suo vero e proprio marchio di fabbrica, la canzone trasforma una semplice dichiarazione amorosa in un inno pacifista e umanista universale. Fu rilasciata all'inizio del 1957 e ottenne un successo travolgente. Addirittura si aggiudicò il prestigioso Grand Prix du Disque dell'Accademia Charles Cros. Il pubblico francese comprende finalmente che sotto la scorza spigolosa di quel cantautore belga si nasconde una delle voci liriche più potenti del secolo. E quindi ascoltiamo questa storica incisione del 1957 di Quand on que l'amour.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en

Quindi dopo l'uscita di Quando anche l'amour del 57, tra il 58 e il 59 si perfeziona il vero e proprio motore musicale di Jacques Brel. Lui è consapevole dei propri limiti nella teoria musicale pura. Brel capisce infatti subito di aver bisogno di arrangiatori e musicisti capaci di tradurre in partiture orchestrali le sue intuizioni melodiche. L'incontro decisivo è quello con il pianista e compositore François Aubert, che diventerà il suo orchestratore di fiducia, e poco dopo con il pianista Gérard Joannet, virtuoso accompagnatore con cui Brel firmerà le musiche di alcuni dei suoi più grandi capolavori. A questo nucleo si aggiungerà una accattivante fisarmonica suonata da Jean Corti. Con questa squadra, un'ottima squadra, Brel sale sul palco dell'Olympia, questo prestigioso teatro parigino, il tempio della musica parigina, che era gestito da Bruno Cocatrix. Inizialmente fu chiaramente inserito in cartellone come spalla di star dell'epoca come Philippe Caillet o Bobby-Jean Chopin, ma Brel ruba sistematicamente la scena ai titolari grazie a esibizioni atletiche e viscerali. È il periodo in cui nasce la canzone più celebre dell'intero repertorio francofono, non solo di Jacques Brel, Ne me quitte pas, scritta all'indomani di una dolorosa rottura con l'attrice e cantante Suzanne Gabriello, soprannominata Zizou. La canzone è stata spesso erroneamente interpretata come una classica serenata romantica. Brel stesso smentirà categoricamente questa lettura, definendola l'inno all'umiliazione dell'uomo disposto a tutto pur di non rimanere solo. L'arrangiamento originale di François Aubert, con l'uso evocativo delle onde Martenot e la sottolineatura degli archi sul tema ripreso dalla Sinfonia per pianoforte e orchestra di Franck, crea un clima d'angoscia insuperabile. E qui andiamo proprio ad ascoltare la versione originale di Ne me quitte pas, tratta dall'album pubblicato dalla Philips nel 1959.

diventato all'inizio degli anni 60 un musicista di calibro importante, nel 61 si consuma un altro passaggio fondamentale nella carriera discografica e non solo di Bell, il passaggio dalla Philips all'etichetta Barclay Records, guidata dal vulcanico Eddie Barclay. Barclay, infatti, garantisce a Brel una totale libertà artistica, budget di registrazione imponenti e una distribuzione internazionale capillare. La produzione negli anni 61-62 rappresenta uno dei momenti di massima fioritura per la sua scrittura. Brel affina due direttrici tematiche fondamentali. Da un lato la satira sociale contro il perbenismo e la stupidità della classe medio-alta. Dall'altro un rapporto viscerale, amoroso e tormentato con le sue radici fiamminghe. Nel 62, appunto per la Barclay, pubblica l'album Le Bourgeois, un disco di rara densità poetica. La title track, La Bourgeois, sbandiera un'ironia corrosiva. Racconta di tre giovani scavezzacollo che sbeffeggiano i notabili all'uscita dei locali, per poi mostrare come, con il passare degli anni, quegli stessi giovani si siano trasformati esattamente nei borghesi grassi e reazionari che un tempo disprezzavano. Nello stesso disco troviamo altri due capolavori assoluti, come Le Plapaï, struggente omaggio al paesaggio piatto e al vento delle Fiandre, e Marieke, brano cantato alternando il francese e il fiammingo, a testimonianza della complessità culturale di Jacques Brel. Però da quell'album fondamentale del 62 per la Berkeley ascoltiamo proprio la title track, la graffiante e contagiosa Le Bourgeois.

0: passe le temps. Zozo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Il vero luogo d'elezione di Jacques Brel non è mai stato lo studio di registrazione, ma bensì il palcoscenico. Nel corso della prima metà degli anni 60, Brel tiene una media spaventosa di oltre 300 concerti all'anno, macinando centinaia di migliaia di chilometri in auto attraverso tutta l'Europa, esibendosi sia nei più prestigiosi teatri delle capitali, ma anche nelle sale periferiche dei piccoli comuni di provincia. Dal vivo, Brel non ricorre a nessun effetto scenografico, nessun gioco di luci complesso, nessuna scenografia. Solo lui, un occhio di bue, e il suo abito scuro, con i musicisti alle sue spalle. La sua interpretazione è un atto corporeo totale, dopo lo analizzeremo bene. Brel canta a squarciagola, la voce si piega sotto la pressione dell'emozione, e il sudore gli cola dagli occhi, imbevendo la camicia fin dai primi minuti dello show. Il punto più alto di questa estetica performativa viene toccato il 16 ottobre 64, durante la storica registrazione dal vivo all'Olimpiade di Parigi. In quell'occasione, Brel presenta per la prima volta un brano inedito, Amsterdam. Costruita sulla melodia tradizionale inglese Greensleeves, Amsterdam è una maestosa pittura fiamminga in musica che descrive la vita decadente, viscerale e disperata dei marinai nel porto della città olandese. Il brano inizia con un solo fraseggio di fisarmonica e un crescendo battuta dopo battuta fino a trasformarsi in un'esplosione vocale, furiosa ed epica. Curiosità discografica fondamentale. Brel non incise mai Amsterdam in studio di registrazione. La versione definitiva rimarrà per sempre questa spaventosa e insuperabile esecuzione dal vivo dell'Olimpia nel disco pubblicato appunto nel 1964, quindi andiamo ad ascoltare.

0: Raggiunta la soglia dei 35 anni, Jacques Brel volge lo sguardo verso temi sempre più cupi e introspettivi. C'è la paura dell'invecchiamento, il decadimento fisico, la morte e la falsità dei rapporti familiari che diventano il fulcro della sua poetica nella seconda metà degli anni 60. Nel 66, infatti, pubblica l'album Ces gens-là, un'opera che contiene alcune delle sue composizioni narrative più complesse e teatrali. La traccia titolo, Ces gens-là, è un monologo drammatico di sconvolgente realismo clinico. Accompagnato da un ritmo ossessivo e martellante, il protagonista descrive a uno sconosciuto i membri di una squallida famiglia di provincia: lo zio alcolizzato, il fratello fannullone, la madre bicotta. E il testo si snoda in un crescendo di disprezzo e pietà fino all'esplosione finale, in cui il narratore rivela il suo amore impossibile per Frida, la figlia di questa famiglia ignobile, bloccata in quell'inferno domestico. Accanto a questa tragedia in tre atti, l'album presenta brani di travolgente ironia, però, come Jackie, che era una favola picaresca sul desiderio di diventare il re dei fiamminghi, e toccanti meditazioni sulla perdita, come Fernand. Brel dimostra una padronanza per l'insieme dei fenomeni fonetici legati all'intonazione, al ritmo, all'accento e alla durata dei suoni nel linguaggio parlato, che non trova pari nel panorama internazionale. La sua capacità di incastrare sillabe a velocità vertiginosa, mantenendo una chiarezza di intenzione assoluta, rimane uno standard insuperato per tutta la chanson d'autore. E quindi andiamo ad ascoltare questo capolavoro di osservazione sociale, la title track dell'album Ces gens-là del 1966.
1: D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu.

Subito dopo l'uscita di Session La del 66, mentre si trovava al picco assoluto della fama e del successo commerciale, Jacques Brel spiazza il mondo della musica, annunciando ufficialmente la sua decisione irrevocabile di abbandonare per sempre le esibizioni dal vivo, il fulcro della sua arte. La spiegazione che fornisce alla stampa è disarmante nella sua chiarezza e sincerità. Non voglio diventare un imbroglione. Ho paura di ripetermi, di trasformare l'urgenza in una routine professionale. Il suo tour d'addio culmina nell'ottobre di quell'anno, appunto il 1966, con una serie di serate storiche all'Olimpiadi di Parigi, con un pubblico in lacrime e sette uscite di scena prima di abbandonare definitivamente il palco. L'ultimo concerto dal vivo della sua vita si terrà poi nel maggio del 1967 a Roubaix. Brel però non smette tuttavia di scrivere e incidere. Nel 66 pubblica l'album Jacques Brel 67, che contiene una delle canzoni d'amore più mature e dolorose della storia della musica, La Chanson de Vieux Amant, firmata insieme al fidato Gérard Jouanné. È una meditazione lirica sulla tenuta di una coppia attraverso gli anni, sopraffatta dalle tempeste, dai tradimenti e dal tempo che passa. Subito dopo quest'album, Brel si getta in un'altra impresa teatrale musicale titanica. Adatta in lingua francese e interpreta da protagonista il musical americano L'Homme de la Mancia, L'Uomo della Mancia, vestendo i panni di Don Quixote. La sua interpretazione del personaggio di Servan, del brano La Quête, The Impossible Dream, resterà leggendaria per intensità emotiva. E qui andiamo ad ascoltare la delicata e sublime de Chanson des Vieux Amants, la canzone dei vecchi amanti del 1967.

0: chiusa definitivamente l'era dei continui concerti dal vivo, Jacques Brel canalizza la sua inesausta energia vitale verso nuove frontiere artistiche ed esistenziali. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 si dedica con passione al cinema, sia come attore che come regista. E lavora con registi del calibro di André Cayatte in Le Riche du Métier del 67, con Édouard Molinaro nell'irresistibile commedia Mon Oncle Benjamin del 69 e nel celeberrimo Le Meurtres del 73 al fianco di Lino Ventura. Firma inoltre la regia di due lungometraggi personalissimi e visionari, France del 71 e Le Far West del 73, presentato in concorso al Festival di Cannes. In parallelo, Brel coltiva due enormi passioni per i grandi spazi: l'aviazione, conseguendo il brevetto di pilota di linea, e la navigazione a vela. Nel 74 acquista un grande veliero di 19 metri, la Skoi 2, con l'intenzione di compiere il giro del mondo insieme alla nuova compagna, l'attrice e ballerina Madeleine Bani. Prima di salpare, però, lascia al pubblico l'album J'arrive, Io arrivo, nel 68, contenente brani dal ritmo travolgente. Tra questi brilla Vesoul, esilarante cavalcata comico-geografica in cui Brel incita il fisarmonicista Marcel Assolat con la celeberrima esclamazione rimasta nella storia della cultura francese. Lui infatti durante il brano dice «Chauffe, Marcel, chauffe!». Durante l'incisione di Vesoul, lui era colpito, entusiasmato dall'improvvisazione e dal travolgente assolo di fisarmonica di Assolat. E quindi Brel esclamò in modo spontaneo e fuori copione quell'incitamento. L'espressione francese significa letteralmente «scalda, Marcel, scalda», che si può interpretare come «dai il massimo, dacci dentro». E questa è entrata stabilmente nel linguaggio popolare francese per incoraggiare qualcuno a dare proprio del proprio talento e impegnarsi con vigore in un'attività. E quindi ascoltiamo questa travolgente Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Adesso raccontiamo un aneddoto particolare del 69. Il 6 gennaio, appunto l'Epifania del 1969, in un privato appartamento in Rue Saint-Placide si compie uno degli eventi più iconici e ripetibili della storia della cultura d'oltrampe. Attorno a un piccolo tavolo rotondo, illuminati dalla luce di un freddo pomeriggio d'inverno, siedono uno accanto all'altro i tre monumenti della chanson francese: Georges Brassens, Léo Ferré e Jacques Brel. L'artefice di questo miracolo fu un giovane giornalista musicale della rivista Rock and Folk della radio RTL, François-René Christiani, affiancato dal celebre fotografo Jean-Pierre Leloir. Riunire nello stesso luogo tre personalità così gigantesche, schive e per certi versi opposte per temperamento e formazione, sembrava un'impresa impossibile. Eppure, complici un fiasco di vino rosso, le sigarette di Brel e la pipa di Brassens, la conversazione si protrasse per oltre 2 ore in un clima di intima complicità. La fotografia scattata quel giorno da Leloir sarebbe diventata un'icona del Novecento. Ma è l'ascolto di quel nastro a rivelare la caratura intellettuale del loro incontro. Attorno a quel tavolo non vi era alcuna rivalità, bensì il confronto tra tre differenti fenomenologie della parola in musica. Brassens, l'artigiano solitario e sornione, Ferré, il lirico fiammeggiante, orchestrale e polemista, e Brel, il più giovane dei tre, viscerale, drammatico e perennemente divorato dalla febbre dell'azione. Durante il colloquio, i tre affrontarono i recenti avvenimenti del maggio francese, il maggio del 68. Nessuno di loro, però, si erse a portavoce generazionale. Condivisero un netto scetticismo verso gli slogan ideologici e verso la mercificazione dell'arte. Brassens ribadì il valore dell'indipendenza individuale. Ferré rivendicò la carica eversiva dell'anarchia. Brel insistette sul dovere della passione e sul rifiuto del compromesso borghese. Alla domanda se si considerassero poeti, tutti e tre rifiutarono l'etichetta con rigore, definendosi semplicemente artigiani delle parole. Brel mantenne per tutta la durata dell'incontro un atteggiamento di profondo rispetto verso i due colleghi più anziani, riconoscendo il debito culturale che la sua generazione aveva contratto nei confronti delle loro opere. Quell'incontro del gennaio del 1969 resta la testimonianza irripetibile di un'epoca in cui la canzone popolare sapeva elevarsi a forma d'arte altissima.

Parliamo adesso, l'ho citata parecchio, l'attività dal vivo di Brel. Andiamo appunto nel dettaglio. Agli occhi degli spettatori che affollavano i teatri di Parigi, Bruxelles, New York, Roma, Jacques Brel appariva come una forza della natura inarrestabile, un gigante senza incrinature, capace di dominare la scena con la sicurezza di un imperatore e la foga di un predicatore. Eppure, dietro quella maschera di carisma d'acciaio si consumava ogni sera un dramma intimo che pochissimi testimoni hanno potuto raccontare. Brel

0: la prestazione di una star preoccupata per la propria immagine. Era il terrore viscerale di un uomo che considerava la canzone un atto di verità assoluto. Brella aveva un terrore sacro del pubblico. Temeva di non essere all'altezza dell'aspettativa, di scivolare nella routine, di non riuscire a trovare dentro di sé quel fuoco sacro che prometteva ogni sera a chi aveva pagato un biglietto per ascoltarlo. I suoi musicisti e il fedele Jojo conoscevano bene quel silenzio irreale prima dello show, interrotto solo dai conati e dai respiri affannosi di Brel. Poi accadeva la metamorfosi. Nell'istante esatto in cui il suo piede varcava la linea d'ombra delle quinte per entrare nell'occhio di bue del riflettore, quella paura si convertiva istantaneamente in energia cinetica pura. Brel utilizzava l'adrenalina accumulata nella disperazione come un carburante esplosivo, scagliandosi contro il microfono come se stesse affrontando un combattimento corpo a corpo. Questa tensione spasmodica, fatta di attesa nevrotica, speranza e palpitazioni, trova la sua trasposizione in tanti brani. Uno di questi, sicuramente tra i più famosi, era Madeleine, ma non era l'unico, perché veramente le sue esibizioni non lasciavano un minuto di pausa agli spettatori che venivano rapiti da questa forza sul palcoscenico.
1: Parle plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Et ce d'avoir trop ri

0: qui nous attend.
1: Al termine di ognuna delle sue esibizioni dal vivo, dietro le quinte poi si ripeteva una scena quasi liturgica e spaventosa per la tua intensità. Prima c'era l'ansia, diciamo, la paura di salire sul palco, poi quando Jacques Brel abbandonava il palcoscenico completamente stravolto, la sua camicia di seta era imbevuta di sudore al punto di aderire al corpo come una seconda pelle. Il trucco degli occhi era squagliato sul viso scavato e le mani tremanti per lo sforzo muscolare. I medici che lo seguirono durante le sue lunghe tournée calcolarono che in ciascun concerto Brel arrivava a perdere fino a 2,5 kg di liquidi corporei, consumando una quantità di energie paragonabile a quella di un atleta di fondo. Ma c'era un dettaglio sopra ogni altro che distingueva Jacques Brel da qualsiasi altro artista della sua epoca e divenne una vera e propria leggenda tra i direttori dei teatri, da Bruno Cocatrì delle Olimpiadi di Parigi ai promoter della Carnegie Hall di New York: il suo rifiuto tassativo e incrollabile di concedere i rappel, i bis. Per tutta la sua carriera, Brel non è mai tornato sul palco dopo la chiusura del sipario, qualunque fosse l'entità delle acclamazioni. A nulla servivano le ovazioni oceaniche, i piedi battuti sul pavimento per 20 o 30 minuti di fila, o le suppliche dei direttori di sala che lo scongiuravano di uscire anche solo per un semplice inchino di ringraziamento. Mentre il pubblico urlava il suo nome in preda al delirio, Brel rimaneva immobile nel suo camerino, avvolto nell'accappatoio, sorseggiando tè caldo o una birra, ascoltando quel boato con un misto di rispetto e severità. La spiegazione di questo dogma non risiedeva nell'arrogante disprezzo per gli spettatori, bensì in una concezione quasi mistica della deontologia artistica. Brel spiegava la sua scelta con parole scolpite nella pietra. Andare a fare un bis significa due cose: o conservarsi un brano di riserva, e allora si è truffato il pubblico durante il concerto, non dando tutto fin da subito, oppure riproporre un brano già eseguito, e allora si scade nella commedia e nel calcolo demagogico. Per Brel, il concerto era una resa dei conti senza rete di protezione, un arco narrativo calcolato al millimetro dove l'artista doveva prosciugarsi del tutto, arrivando alla nota finale senza risparmiare nemmeno un millilitro di energia o di fiato. Offrire un bis avrebbe significato ammettere che il viaggio non era stato totale, che c'era ancora del margine per il calcolo, e questa non era nella sua natura.
0: Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel, à la télévision. Je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Enfin, tout ça, hein, c'est le conflit.

0: Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Parce qu'en Inde, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est votre jeune frère, mademoiselle Germaine. Celui qui est flamenco. On s'est importé des bonbons.
1: Nel novembre 74, durante una tappa della sua lunga traversata oceanica a bordo del suo Ascoy, la salute di Jacques Brel crolla improvvisamente. A Las Palmas gli viene diagnosticato un grave tumore al polmone sinistro. Rientrato d'urgenza a Bruxelles, subisce un delicato intervento chirurgico con l'asportazione di gran parte del polmone. Consapevole che il suo tempo è ormai contato, Brel rifiuta di trascorrere gli ultimi anni tra ospedali e salotti parigini e quindi decide di riprendere la navigazione verso l'Oceano Pacifico fino a raggiungere il remoto arcipelago delle Isole Marchesi nella Polinesia francese. E nel 75 si stabilisce nell'isola di Ivaoa, nel villaggio di Atuana, lo stesso luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e trovato sepoltura il pittore Paul Gauguin. Ad Ivaoa Brel trova la pace e l'anonimato che aveva cercato per tutta la vita. Per gli abitanti dell'isola non è la star internazionale della musica, ma semplicemente Jacques, un uomo generoso che addirittura acquista un bimotore battezzato Jojo in memoria del suo grande amico e segretario Georges Pasquier per effettuare gratuitamente trasporti medici d'urgenza, posta e rifornimenti tra le isole dell'arcipelago. In questo isolamento paradisiaco, lontano dai riflettori, Jacques Brel ritrova l'ispirazione per scrivere. Le sue nuove canzoni nascono dal silenzio dell'oceano e dalla consapevolezza della fine imminente. Da quel periodo di intima riflessione nascerà uno dei brani dedicati all'amicizia più commoventi di sempre, dedicato proprio al grande amico e collega Jojo. E qui andiamo ad ascoltare proprio questo brano.
2: Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinca doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort au con, bien plus con que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, du frère encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
1: Nell'agosto del 77, capendo che ormai stava giungendo agli sgoccioli, in gran segreto e sotto falso nome, Jacques Brel rientra a Parigi. Le sue condizioni di salute sono estremamente precarie, ma ha un ultimo obiettivo da portare a termine: registrare le sue ultime canzoni insieme agli amici di sempre, François Robert e Eddie Barclay. Le sessioni di registrazione si svolgono in un clima di riservatezza quasi militare negli studi della Barclay. Ma la notizia del ritorno di Brel trapela sui media, scatenando un'attesa spasmodica. Le prenotazioni al dettaglio per l'album superano il milione di copie ancora prima dell'uscita nei negozi, senza che sia stata concessa una singola intervista o campagna promozionale. Pubblicato nel 1977 con il semplice titolo Brel, ma comunemente noto come Le Marquises, Le Marchesi, le isole appunto dove si era ritirato, l'album rappresenta il testamento spirituale di un gigante della musica mondiale. Il disco è una suite di impeccabile bellezza e solennità, spazia dall'invettiva contro l'ipocrisia clericale della cattedrale al commosso saluto di Vorimar Plorer, fino alla sublime title track conclusiva. Le Marquises, infatti, chiude l'album e la carriera di Brel. Su un tappeto orchestrale sospeso, maestoso, curato da Robert, Brel canta la bellezza pacifica del suo esilio polinesiano e l'accettazione serena del proprio destino, scandendo il celebre verso, non lo dico in francese, non lo riesco a pronunciare, comunque il verso diceva «Lamentarsi non è di casa alle Marchesi». E quindi andiamo poi ad ascoltare la monumentale ed elegiaca Le Marquises, Le Marchesi.

Siamo dunque giunti al termine di questa puntata dedicata a Jacques Brel. Come prassi ci sarà un ultimo brano e poi subito dopo, come sempre, ormai da quasi 10 anni, c'è il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds, quindi vi conviene rimanere saldamente attaccati alle frequenze digitali di Radio Start. Bene, arriviamo appunto alla fine della storia di Jacques Brel. Il 9 ottobre del 78, all'ospedale Bobigny, nei pressi di Parigi, la fibra polmonare di Jacques Brel cede definitivamente. Aveva solo 49 anni. Per sua espressa volontà, la salma viene riportata nell'Oceano Pacifico e sepolta nel cimitero di Aotuona, Ivaova, a pochi metri dalla tomba di Paul Gauguin, sotto una semplice placca di bronzo che ritrae i volti di Jacques e Medley rivolti verso il mare. La scomparsa del Grand Jacques ha lasciato un vuoto incolmabile, ma la sua eredità artistica e culturale ha travalicato i confini della lingua francese per diventare un patrimonio universale. Brel è stato uno dei pochissimi autori francofoni in grado di influenzare in modo determinante la scena rock e pop anglosassone. Gran parte di questo merito va al cantautore americano Mort Schumann e al poeta Eric Blau, che alla fine degli anni 60 tradussero i suoi testi in un musical che era, diciamo, su Broadway, che si chiamava Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Da quel momento le sue canzoni sono state incise da pilastri della musica mondiale. Uno di questi è stato ospite un paio di anni fa di Father and Sons, Scott Walker, che ha dedicato gran parte dei suoi primi album solisti alle reinterpretazioni di Brel. Ma anche David Bowie ha reso iconiche le sue cover di My Death e Amsterdam. Mentre artisti del calibro di Nina Simone, Ray Charles, Shirley Bassey e Frank Sinatra ne hanno celebrato il repertorio. Brel ha dimostrato al mondo che la canzone popolare può assurgere a forma d'arte totale, teatro, poesia, sforzo filico e verità esistenziale pura. Un artista che ha preferito bruciare a fuoco vivo piuttosto che consumarsi nella cenere del compromesso. Ho scelto un brano per la chiusura, il brano che mi ha fatto scoprire nel 1982 Jacques Brel. Era un amante della New Wave, ascoltava i Soft Cell appunto avevano un progetto parallelo di Mark Almond che si chiamava appunto Mark and the Mambas. Dal loro primo album Untitled è presente una loro versione di Ne me quitte pas, cantata in inglese da Mark Almond, ovvero sia If You Go Away, Se Te Ne Vai. E quindi con questa canzone di Mark and Mambas, questa cover di Ne me quitte pas, una delle tante di Jacques Brel, si conclude questa puntata dedicata a questo grandissimo artista francese. Father and Sons torna lunedì prossimo, ovviamente, con un nuovo ospite. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

0: Blisko to fala!
1: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Abbiamo ripreso la settimana scorsa dopo uno stacco agostano di quasi un mese, però adesso siamo ripartiti, ci stiamo catapultando nell'autunno purtroppo, e quindi questa sera, proprio la puntata di questa sera, l'artista che andremo ad ascoltare, diciamo che per certi versi l'autunno lo richiama abbondantemente, perché questa sera andiamo ad incontrare Jacques Brel, e mi scuso sin da subito se il mio francese non sarà eccezionale, purtroppo non ho fatto parte dei miei studi se non per un breve periodo, quindi probabilmente sbaglierò molte pronunce, ma non fa nulla, poi ci penserà Grand Jacques a farcelo capire bene con le sue canzoni. Allora, iniziamo a entrare un pochino nell'argomento. Quando si parla di chanson française, il pensiero corre spesso a un'immagine stilizzata, un pianoforte a coda nel penombra, una fisarmonica malinconica, l'eleganza composta di interpreti capaci di dosare ogni gesto con sobrio e meditato distacco. Poi la rivoluzione. Nel cuore degli anni 50, sul palco dell'Olimpiade di Parigi, sale un giovane belga con le mani sproporzionate, il viso scavato, i denti in fuori e un'energia fisica che sfiora la trance clinica. Quel giovane si chiama Jacques Brel e da quel momento la musica d'autore europea non sarà mai più la stessa. Parlare di Brel significa spogliarsi dei luoghi comuni sulla canzone melodrammatica, specialmente francese, per addentrarsi in una vera e propria fenomenologia della drammaturgia in musica. Brel non si limitava a cantare i propri testi, li incarnava sino al collasso fisico. Durante i suoi concerti, ne parlerò più avanti, sudava al punto da sformare i costumi di scena, tremava, si piegava in due, trasformando 3 minuti di canzone in una tragedia greca o in una commedia satirica feroce e spietata. Insieme a Georges Brassens e Léo Ferré, Brel costituisce la triade sacra della canzone d'autore francofona. Ma rispetto ai suoi colleghi, diciamo, più grandi, possedeva una componente performativa unica, quasi espressionista. La sua scrittura musicale, sviluppata nel tempo e sublimata grazie anche alla collaborazione con il direttore d'orchestra François Robert e al pianista Gérard Joannet, si distacca dalle strutture tradizionali per abbracciare crescendo parossistici, accelerazioni valseristiche e architetture armoniche di straordinaria complessità. In questo percorso di questa sera vedremo la parabola esistenziale e artistica del Grand Jacques, come è stato soprannominato. Dalle origini nella borghesia industriale di Bruxelles alla solitudine parigina, dalla consacrazione e il clamoroso addio alle scene al picco della fama, sino alla fuga verso il Pacifico e al testamento spirituale inciso poco prima della sua scomparsa nel 1978. E apriamo appunto la narrazione di questa sera con uno dei suoi vertici assoluti del 1959, Laval à mille temps, una vertiginosa spirale ritmica e verbale che accelera progressivamente fino a togliere il fiato sia all'esecutore che allo scaltatore. Quindi ascoltiamo Laval à mille temps e poi, come prassi di Father and Sons, inizieremo il racconto cronologico delle gesta dell'ospite di questa sera, che è Jacques Brel.

0: la Saint Jean, face à la Saint Moine, trois autres trois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Per comprendere la rabbia, la satira e la costante ricerca di fuga che animano l'opera di Jacques Brel, occorre analizzare le sue radici professionali e familiari. Jacques Romain Georges Brel nasce l'8 aprile del 29 a Schaerbeek, comune nella regione di Bruxelles, all'interno di una famiglia dalla solida e austera borghesia cattolica. Il padre, Romain, è un industriale comproprietario di una fabbrica di scatole di cartone, la Van Nestebrel. Per il giovane Jacques, il destino sembra segnato. Un posto da dirigente nell'azienda di famiglia, una vita confortevole e la completa omologazione ai valori borghesi della capitale belga. Ma Jacques soffre di una claustrofobia esistenziale acuta. Trova valvole di sfogo prima in un movimento giovanile cattolico chiamato La Franche Cordée, dove comincia a scrivere brevi testi teatrali e a suonare la chitarra da autodidatta, e successivamente nel matrimonio con Therese Michelsen, detta Mick, che rimarrà la sua ancora di salvezza per tutta la vita, nonostante poi le tempeste future. L'ambiente aziendale dell'azienda di famiglia gli risulta insopportabile. La routine della fabbrica di cartoni soffoca le sue aspirazioni liriche. Nel 1953, contro il parere della famiglia, che vede nella sua scelta una follia senza ritorno, Brel incide a Bruxelles un 78 giri autoprodotto contenente il brano Il Ya. Questo disco giunge alle orecchie di Jacques Canetti, un fortissimo talent scout francese che aveva uno straordinario fiuto. Era il direttore artistico della Philips e patron del celebre cabaret parigino Le Trois Baudets. Canetti intuisce il potenziale nascosto in quel giovane belga privo di tecnica canonica e lo invita subito a Parigi. E quindi Jacques non ci pensa due volte. Abbandona la sicurezza economica dell'azienda della famiglia, prende la sua chitarra e parte per la capitale francese. La sua prima canzone, che è diventata un simbolo, è incisa per la Philips di Canetti nel 1954, è proprio Grand Jacques, C'est trop facile. Grand Jacques poi rimase il soprannome di Jacques Brel. Questo è proprio un attacco amaro al moralismo a buon mercato e alla pigrizia spirituale. E quindi ascoltiamo proprio questo brano, Grand Jacques, è troppo facile nel sottotitolo, dove c'è una voce acerba di Jacques Brel, ma già drammaticamente autentica.

0: Sembrava che la decisione di Jacques Brel di abbandonare l'agio della famiglia avesse, per seguire appunto la sua passione, la musica e l'arte, avesse avuto un po' la strada spianata con l'invito appunto di Canetti a Parigi, con subito l'incisione per la Philips. Ma in realtà l'impatto di Jacques Brel con la scena parigina della metà degli anni 50 è durissimo. Veniva alloggiato in alberghetti di infimo ordine nel quartiere di Pigalle e si esibiva per pochissimi spiccioli nei cabaret della Rive Gauche come Les Clous, Le Chat Noir e naturalmente Les Troubadours di Canetti. La critica parigina dell'epoca, inoltre, si mostra spietata. Jacques Brel viene sbeffeggiato per il suo aspetto fisico rigido, per i gesti sgraziati delle braccia, addirittura. Un critico lo definì sarcasticamente un mulino a vento belga. Inoltre veniva, criticato per un timbro vocale giudicato troppo aggressivo e provinciale, poco raffinato, poco rappresentativo di quella che era la scena degli chansonnier francesi. Eppure, dietro quella spavalderia impacciata, batte un cuore poetico di rara potenza. In questi anni di forti privazioni, Brel sviluppa una profonda empatia per gli emarginati, i vicini di stanza dei suoi alberghetti, gli umili e gli innamorati delusi. Infatti, nella sua scrittura non c'è alcuna traccia di snobismo. La sua è una ricerca ideologica sulla dignità dell'essere umano di fronte alle avversità. Ma la svolta avviene finalmente, la svolta decisiva, nel 1956, quando compone Quandong que l'amour. Costruita su un rigido e incalzante crescendo armonico, una struttura compositiva che poi diventerà il suo vero e proprio marchio di fabbrica, la canzone trasforma una semplice dichiarazione amorosa in un inno pacifista e umanista universale. Fu rilasciata all'inizio del 1957 e ottenne un successo travolgente. Addirittura si aggiudicò il prestigioso Grand Prix du Disque dell'Accademia Charles Cros. Il pubblico francese comprende finalmente che sotto la scorza spigolosa di quel cantautore belga si nasconde una delle voci liriche più potenti del secolo. E quindi ascoltiamo questa storica incisione del 1957 di Candon que l'amour.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en pardon.

Quindi, dopo l'uscita di Quando anche l'amour del 57, tra il 58 e il 59 si perfeziona il vero e proprio motore musicale di Jacques Brel. Lui è consapevole dei propri limiti nella teoria musicale pura. Brel capisce infatti subito di aver bisogno di arrangiatori e musicisti capaci di tradurre in partiture orchestrali le sue intuizioni melodiche. L'incontro decisivo è quello con il pianista e compositore François Robert, che diventerà il suo orchestratore di fiducia, e poco dopo con il pianista Gérard Joannet, virtuoso accompagnatore con cui Brel firmerà le musiche di alcuni dei suoi più grandi capolavori. A questo nucleo si aggiungerà una accattivante fisarmonica suonata da Jean Corti. Con questa squadra, un'ottima squadra, Brel sale sul palco dell'Olympia, questo prestigioso teatro parigino, il tempio della musica parigina, che era gestito da Bruno Cocatrix. Inizialmente fu chiaramente inserito in cartellone come spalla di star dell'epoca come Philippe Caillaud o Bobby-Jean Chopin, ma Brel ruba sistematicamente la scena ai titolari grazie a esibizioni atletiche e viscerali. È il periodo in cui nasce la canzone più celebre dell'intero repertorio francofono, non solo di Jacques Brel, Ne me quitte pas. Scritta all'indomani di una dolorosa rottura con l'attrice e cantante Suzanne Gabriello, soprannominata Zizou, la canzone è stata spesso erroneamente interpretata come una classica serenata romantica. Brel stesso smentirà categoricamente questa lettura, definendola l'inno all'umiliazione dell'uomo disposto a tutto pur di non rimanere solo. L'arrangiamento originale di François Robert, con l'uso evocativo del Léon Martenot e la sottolineatura degli archi sul tema ripreso dalla Sinfonia per pianoforte e orchestra di Franck, crea un clima d'angoscia insuperabile. E quindi andiamo proprio ad ascoltare la versione originale di Ne me quitte pas, tratta dall'album pubblicato dalla Philips nel 1959.

diventato all'inizio degli anni 60 un musicista di calibro importante, nel 61 si consuma un altro passaggio fondamentale nella carriera discografica e non solo di Bell, il passaggio dalla Philips all'etichetta Barclay Records, guidata dal vulcanico Eddie Barclay. Barclay, infatti, garantisce a Brel una totale libertà artistica, budget di registrazione imponenti e una distribuzione internazionale.

Bourgeois sbandiera un'ironia corrosiva. Racconta di tre giovani scavezzacollo che sbeffeggiano i notabili all'uscita dei locali, per poi mostrare come, con il passare degli anni, quegli stessi giovani si siano trasformati esattamente nei borghesi grassi e reazionari che un tempo disprezzavano. Nello stesso disco troviamo altri due capolavori assoluti come Le Plapaï, struggente omaggio al paesaggio piatto e al vento delle Fiandre, e Marieke, brano cantato alternando il francese e il fiammingo, a testimonianza della complessità culturale di Jacques Brel. Però da quell'album fondamentale del 62 per la Berklee ascoltiamo proprio la title track, la graffiante e contagiosa Le Bourgeois.

0: passe le temps. Zozo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Il vero luogo d'elezione di Jacques Brel non è mai stato lo studio di registrazione, ma bensì il palcoscenico. Nel corso della prima metà degli anni 60, Brel tiene una media spaventosa di oltre 300 concerti all'anno, macinando centinaia di migliaia di chilometri in auto attraverso tutta l'Europa, esibendosi sia nei più prestigiosi teatri delle capitali, ma anche nelle sale periferiche dei piccoli comuni di provincia. Dal vivo, Brel non ricorre a nessun effetto scenografico, nessun gioco di luci complesso, nessuna scenografia. Solo lui, un occhio di bue, e il suo abito scuro, con i musicisti alle sue spalle. La sua interpretazione è un atto corporeo totale, dopo lo analizzeremo bene. Brel canta a squarciagola. La voce si piega sotto la pressione dell'emozione, e il sudore gli cola dagli occhi, imbevendo la camicia fin dai primi minuti dello show. Il punto più alto di questa estetica performativa viene toccato il 16 ottobre 64, durante la storica registrazione dal vivo all'Olimpiade di Parigi. In quell'occasione,

Brel presenta per la prima volta un brano inedito, Amsterdam. Costruita sulla melodia tradizionale inglese Greensleeves, Amsterdam è una maestosa pittura fiamminga in musica che descrive la vita decadente, viscerale e disperata dei marinai nel porto della città olandese. Il brano inizia con un solo fraseggio di fisarmonica e un crescendo battuta dopo battuta fino a trasformarsi in un'esplosione vocale, furiosa ed epica. Curiosità discografica fondamentale. Brel non incise mai Amsterdam in studio di registrazione. La versione definitiva rimarrà per sempre questa spaventosa e insuperabile esecuzione dal vivo dell'Olympia nel disco pubblicato appunto nel 1964, quindi andiamola ad ascoltare.

0: Raggiunta la soglia dei 35 anni, Jacques Brel volge lo sguardo verso temi sempre più cupi e introspettivi. C'è la paura dell'invecchiamento, il decadimento fisico, la morte e la falsità dei rapporti familiari che diventano il fulcro della sua poetica nella seconda metà degli anni 60. Nel 66, infatti, pubblica l'album Ces gens-là, un'opera che contiene alcune delle sue composizioni narrative più complesse e teatrali. La traccia titolo, Ces gens-là, è un monologo drammatico di sconvolgente realismo clinico. Accompagnato da un ritmo ossessivo e martellante, il protagonista descrive a uno sconosciuto i membri di una squallida famiglia di provincia: lo zio alcolizzato, il fratello fannullone, la madre bicotta. E il testo si snoda in un crescendo di disprezzo e pietà fino all'esplosione finale, in cui il narratore rivela il suo amore impossibile per Frida, la figlia di questa famiglia ignobile, bloccata in quell'inferno domestico. Accanto a questa tragedia in tre atti, l'album presenta brani di travolgente ironia, però, come Jackie, che era una favola picaresca sul desiderio di diventare il re dei fiamminghi, e toccanti meditazioni sulla perdita, come Fernand. Brel dimostra una padronanza per l'insieme dei fenomeni fonetici legati all'intonazione, al ritmo, all'accento e alla durata dei suoni nel linguaggio parlato, che non trova pari nel panorama internazionale. La sua capacità di incastrare sillabe a velocità vertiginosa, mantenendo una chiarezza di intenzione assoluta, rimane uno standard insuperato per tutta la chanson d'autore. E quindi andiamo ad ascoltare questo capolavoro di osservazione sociale, la title track dell'album Ces gens-là del 1966.
1: D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu.

Subito dopo l'uscita di Session La del 66, mentre si trovava al picco assoluto della fama e del successo commerciale, Jacques Brel spiazza il mondo della musica, annunciando ufficialmente la sua decisione irrevocabile di abbandonare per sempre le esibizioni dal vivo, il fulcro della sua arte. La spiegazione che fornisce alla stampa è disarmante nella sua chiarezza e sincerità. Non voglio diventare un imbroglione. Ho paura di ripetermi, di trasformare l'urgenza in una routine professionale. Il suo tour d'addio culmina nell'ottobre di quell'anno, appunto il 1966, con una serie di serate storiche alle Olimpiadi Parigi, con un pubblico in lacrime e sette uscite di scena prima di abbandonare definitivamente il palco. L'ultimo concerto dal vivo della sua vita si terrà poi nel maggio del 1967 a Roubaix. Brel però non smette tuttavia di scrivere e incidere. Nel 66 pubblica l'album Jacques Brel 67, che contiene una delle canzoni d'amore più mature e dolorose della storia della musica, la Chanson de Vieux Amant, firmata insieme al fidato Gérard Jouannet. È una meditazione lirica sulla tenuta di una coppia attraverso gli anni, sopraffatta dalle tempeste, dai tradimenti e dal tempo che passa. Subito dopo quest'album, Brel si getta in un'altra impresa teatrale musicale titanica. Adatta in lingua francese e interpreta da protagonista il musical americano L'Homme de la Mancha, L'Uomo della Mancia, vestendo i panni di Don Quixote. La sua interpretazione del personaggio di Servan, del brano La Quête, The Impossible Dream, resterà leggendaria per intensità emotiva. E qui andiamo ad ascoltare la delicata e sublime Chanson des Vieux Amants, la canzone dei vecchi amanti del 1967.

0: Chiusa definitivamente l'era dei continui concerti dal vivo, Jacques Brel canalizza la sua inesausta energia vitale verso nuove frontiere artistiche ed esistenziali. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 si dedica con passione al cinema, sia come attore che come regista. E lavora con registi del calibro di André Cayatte in Le Risque du Métier del 67, con Édouard Molinaro nell'irresistibile commedia Mon Oncle Benjamin del 69 e nel celeberrimo Le Meurtres del 73 al fianco di Lino Ventura. Firma inoltre la regia di due lungometraggi personalissimi e visionari, France del 71 e Le Far West del 73, presentato in concorso al Festival di Cannes. In parallelo, Brel coltiva due enormi passioni per i grandi spazi: l'aviazione, conseguendo il brevetto di pilota di linea, e la navigazione a vela. Nel 74 acquista un grande veliero di 19 metri, la Skoi 2, con l'intenzione di compiere il giro del mondo insieme alla nuova compagna, l'attrice e ballerina Madeleine Bani. Prima di salpare, però, lascia al pubblico l'album J'arrive, Io arrivo, nel 68, contenente brani dal ritmo travolgente. Tra questi brilla Vesoul, esilarante cavalcata comico-geografica in cui Brel incita il fisarmonicista Marcel Assolat con la celeberrima esclamazione rimasta nella storia della cultura francese. Lui infatti durante il brano dice «Chauffe, Marcel, chauffe!». Durante l'incisione di Vesoul, lui era colpito, entusiasmato dall'improvvisazione e dal travolgente assolo di fisarmonica di Assolat. E quindi Brel esclamò in modo spontaneo e fuori copione quell'incitamento. L'espressione francese significa letteralmente «scalda, Marcel, scalda», che si può interpretare come «dai il massimo, dacci dentro». E questa è entrata stabilmente nel linguaggio popolare francese per incoraggiare qualcuno a dare proprio del proprio talento e impegnarsi con vigore in un'attività. E quindi ascoltiamo questa travolgente Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Adesso raccontiamo un aneddoto particolare del 69. Il 6 gennaio, appunto l'Epifania del 1969, in un privato appartamento in Rue Saint-Placide, si compie uno degli eventi più iconici e ripetibili della storia della cultura d'Oltrampe. Attorno a un piccolo tavolo rotondo, illuminati dalla luce di un freddo pomeriggio d'inverno, siedono uno accanto all'altro i tre monumenti della chanson francese: Georges Brassens, Léo Ferré e Jacques Brel. L'artefice di questo miracolo fu un giovane giornalista musicale della rivista Rock and Folk e della radio RTL, François-René Christiani, affiancato dal celebre fotografo Jean-Pierre Leloir. Riunire nello stesso luogo tre personalità così gigantesche, schive e per certi versi opposte per temperamento e formazione, sembrava un'impresa impossibile. Eppure, complici un fiasco di vino rosso, le sigarette di Brel e la pipa di Brassens, la conversazione si protrasse per oltre 2 ore in un clima di intima complicità. La fotografia scattata quel giorno da Leloir sarebbe diventata un'icona del Novecento. Ma è l'ascolto di quel nastro a rivelare la caratura intellettuale del loro incontro. Attorno a quel tavolo non vi era alcuna rivalità, bensì il confronto tra tre differenti fenomenologie della parola in musica. Brassens, l'artigiano solitario e sornione, Ferré, il lirico fiammeggiante, orchestrale e polemista, e Brel, il più giovane dei tre, viscerale, drammatico e perennemente divorato dalla febbre dell'azione. Durante il colloquio, i tre affrontarono i recenti avvenimenti del maggio francese, il maggio del 68. Nessuno di loro, però, si erse a portavoce generazionale. Condivisero un netto scetticismo verso gli slogan ideologici e verso la mercificazione dell'arte. Brassens ribadì il valore dell'indipendenza individuale. Ferré rivendicò la carica eversiva dell'anarchia. Brel insistette sul dovere della passione e sul rifiuto del compromesso borghese. Alla domanda se si considerassero poeti, tutti e tre rifiutarono l'etichetta con rigore, definendosi semplicemente artigiani delle parole. Brel mantenne per tutta la durata dell'incontro un atteggiamento di profondo rispetto verso i due colleghi più anziani, riconoscendo il debito culturale che la sua generazione aveva contratto nei confronti delle loro opere. Quell'incontro del gennaio del 1969 resta la testimonianza irripetibile di un'epoca in cui la canzone popolare sapeva elevarsi a forma d'arte altissima.

0: Parliamo adesso, l'ho citata parecchio, l'attività dal vivo di Brel. Andiamo appunto nel dettaglio. Agli occhi gli spettatori che affollavano i teatri di Parigi, Bruxelles, New York, Roma, Jacques Brel appariva come una forza della natura inarrestabile, un gigante senza incrinature, capace di dominare la scena con la sicurezza di un imperatore e la foga di un predicatore. Eppure, dietro quella maschera di carisma d'acciaio si consumava ogni sera un dramma intimo che pochissimi testimoni hanno potuto raccontare. Brel era divorato da una forma di terrore del palcoscenico, quello che i francesi chiamano l'étrac, a livelli quasi patologici, no, quasi patologici. Nei 30 minuti che precedevano l'apertura del sipario, il Grand Jacques si trasformava in un uomo paralizzato dall'angoscia. Nel buio del suo camerino, bianco in volto, il corpo scosso da tremiti incontrollabili, Brel passava regolarmente i momenti prima dell'ingresso in scena, piegato sul lavandino a vomitare per la tensione nervosa. Non si trattava della vanitosa ansia da prestazione di una star preoccupata per la propria immagine. Era il terrore viscerale di un uomo che considerava la canzone un atto di verità assoluto. Brel aveva un terrore sacro del pubblico. Temeva di non essere all'altezza dell'aspettativa, di scivolare nella routine, di non riuscire a trovare dentro di sé quel fuoco sacro che prometteva ogni sera a chi aveva pagato un biglietto per ascoltarlo. I suoi musicisti e il fedele Jojo conoscevano bene quel silenzio irreale prima dello show, interrotto solo dai conati e dai respiri affannosi di Brel. Poi accadeva la metamorfosi. Nell'istante esatto in cui il suo piede varcava la linea d'ombra delle quinte per entrare nell'occhio di bue del riflettore, quella paura si convertiva istantaneamente in energia cinetica pura. Brel utilizzava l'adrenalina accumulata nella disperazione come un carburante esplosivo, scagliandosi contro il microfono come se stesse affrontando un combattimento corpo a corpo. Questa tensione spasmodica, fatta di attesa nevrotica, speranza e palpitazioni, trova la sua trasposizione in tanti brani. Uno di questi, sicuramente tra i più famosi, era Madeleine, ma non era l'unico, perché veramente le sue esibizioni non lasciavano un minuto di pausa agli spettatori che venivano rapiti da questa forza sul palcoscenico.
1: Parle plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym

0: et puis qui nous attend.
1: Al termine di ognuna delle sue esibizioni dal vivo, dietro le quinte poi si ripeteva una scena quasi liturgica e spaventosa per la tua intensità. Prima c'era l'ansia, diciamo, la paura di salire sul palco, poi quando Jacques Brel abbandonava il palcoscenico completamente stravolto, la sua camicia di seta era imbevuta di sudore al punto di aderire al corpo come una seconda pelle. Il trucco degli occhi era squagliato sul viso scavato e le mani tremanti per lo sforzo muscolare. I medici che lo seguirono durante le sue lunghe tournée calcolarono che in ciascun concerto Brel arrivava a perdere fino a 2,5 kg di liquidi corporei, consumando una quantità di energie paragonabile a quella di un atleta di fondo. Ma c'era un dettaglio sopra ogni altro che distingueva Jacques Brel da qualsiasi altro artista della sua epoca e divenne una vera e propria leggenda tra i direttori dei teatri, da Bruno Cocatrì delle Olimpiadi di Parigi ai promoter della Carnegie Hall di New York. Il suo rifiuto tassativo e incrollabile di concedere i rappel, i bis. Per tutta la sua carriera, Brel non è mai tornato sul palco dopo la chiusura del sipario, qualunque fosse l'entità delle acclamazioni. A nulla servivano le ovazioni oceaniche, i piedi battuti sul pavimento per 20 o 30 minuti di fila, o le suppliche dei direttori di sala che lo scongiuravano di uscire anche solo per un semplice inchino di ringraziamento. Mentre il pubblico urlava il suo nome in preda al delirio, Brel rimaneva immobile nel suo camerino, avvolto nell'accappatoio, sorseggiando tè caldo o una birra, ascoltando quel boato con un misto di rispetto e severità. La spiegazione di questo dogma non risiedeva nell'arrogante disprezzo per gli spettatori, bensì in una concezione quasi mistica della deontologia artistica. Brel spiegava la sua scelta con parole scolpite nella pietra. Andare a fare un bis significa due cose: o conservarsi un brano di riserva, e allora si è truffato il pubblico durante il concerto, non dando tutto fin da subito, oppure riproporre un brano già eseguito, e allora si scade nella commedia e nel calcolo demagogico. Per Brel, il concerto era una resa dei conti senza rete di protezione, un arco narrativo calcolato al millimetro dove l'artista doveva prosciugarsi del tutto, arrivando alla nota finale senza risparmiare nemmeno un millilitro di energia o di fiato. Offrire un bis avrebbe significato ammettere che il viaggio non era stato totale, che c'era ancora del margine per il calcolo, e questa non era nella sua natura.
2: Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel. À la télévision, je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Faites tout ça, hein? C'est le conflit.

0: Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Parce qu'enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est votre jeune frère, mademoiselle Germain. Celui qui est flamenco. On s'est importé des bonbons.
1: Nel novembre 74, durante una tappa della sua lunga traversata oceanica a bordo del suo Ascoy, la salute di Jacques Brel crolla improvvisamente. A Las Palmas gli viene diagnosticato un grave tumore al polmone sinistro. Rientrato d'urgenza a Bruxelles, subisce un delicato intervento chirurgico con l'asportazione di gran parte del polmone. Consapevole che il suo tempo è ormai contato, Brel rifiuta di trascorrere gli ultimi anni tra ospedali e salotti parigini e quindi decide di riprendere la navigazione verso l'Oceano Pacifico fino a raggiungere il remoto arcipelago delle Isole Marchesi nella Polinesia francese. E nel 75 si stabilisce nell'isola di Ivaoa, nel villaggio di Atuana, lo stesso luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e trovato sepoltura il pittore Paul Gauguin. Ad Ivaoa Brel trova la pace e l'anonimato che aveva cercato per tutta la vita. Per gli abitanti dell'isola non è la star internazionale della musica, ma semplicemente Jacques, un uomo generoso che addirittura acquista un bimotore battezzato Jojo in memoria del suo grande amico e segretario Georges Pasquier per effettuare gratuitamente trasporti medici d'urgenza, posta e rifornimenti tra le isole dell'arcipelago. In questo isolamento paradisiaco, lontano dai riflettori, Jacques Brel ritrova l'ispirazione per scrivere. Le sue nuove canzoni nascono dal silenzio dell'oceano e dalla consapevolezza della fine imminente. Da quel periodo di intima riflessione nascerà uno dei brani dedicati all'amicizia più commoventi di sempre, dedicato proprio al grande amico e collega Jojo. E qui andiamo ad ascoltare proprio questo brano.
2: Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinca doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. six pieds sous terre. Tu n'es pas mort, Jojo. Je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
1: Nell'agosto del 77, capendo che ormai stava giungendo agli sgoccioli, in gran segreto e sotto falso nome, Jacques Brel rientra a Parigi. Le sue condizioni di salute sono estremamente precarie, ma ha un ultimo obiettivo da portare a termine: registrare le sue ultime canzoni insieme agli amici di sempre, François Robert e Eddie Barclay. Le sessioni di registrazione si svolgono in un clima di riservatezza quasi militare negli studi della Barclay. Ma la notizia del ritorno di Brel trapela sui media, scatenando un'attesa spasmodica. Le prenotazioni al dettaglio per l'album superano i milioni di copie ancora prima dell'uscita nei negozi, senza che sia stata concessa una singola intervista o campagna promozionale. Pubblicato nel 1977 con il semplice titolo Brel, ma comunemente noto come Le Marquises, Le Marchesi, le isole appunto dove si era ritirato, l'album rappresenta il testamento spirituale di un gigante della musica mondiale. Il disco è una suite di impeccabile bellezza e solennità, spazia dall'invettiva contro l'ipocrisia clericale della cattedrale al commosso saluto di Vorimar Plorer fino alla sublime title track conclusiva. Le Marquises, infatti, chiude l'album e la carriera di Brel. Su un tappeto orchestrale sospeso, maestoso, curato da Robert, Brel canta la bellezza pacifica del suo esilio polinesiano e l'accettazione serena del proprio destino, scandendo il celebre verso, non lo dico in francese, non lo riesco a pronunciare, comunque il verso diceva: lamentarsi non è di casa alle Marchesi. E quindi andiamo poi ad ascoltare la monumentale ed elegiaca Le Marquises, Le Marchesi.

Siamo dunque giunti al termine di questa puntata dedicata a Jacques Brel. Come prassi c'era un ultimo brano e poi subito dopo, come sempre, ormai da quasi 10 anni, c'è il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds, quindi vi conviene rimanere saldamente attaccati alle frequenze digitali di Radio Start. Bene, arriviamo appunto alla fine della storia.

La sua eredità artistica e culturale ha travalicato i confini della lingua francese per diventare un patrimonio universale. Brel è stato uno dei pochissimi autori francofoni in grado di influenzare in modo determinante la scena rock e pop anglosassone. Gran parte di questo merito va al cantautore americano Mort Schumann e al poeta Eric Blau, che alla fine degli anni 60 tradussero i suoi testi in un musical che era, diciamo, su Broadway, che si chiamava Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Da quel momento le sue canzoni sono state incise da pilastri della musica mondiale. Uno di questi è stato ospite un paio di anni fa di Father and Sons, Scott Walker, che ha dedicato gran parte dei suoi primi album solisti alle reinterpretazioni di Brel. Ma anche David Bowie ha reso iconiche le sue cover di My Death e Amsterdam. Mentre artisti del calibro di Nina Simone, Ray Charles, Shirley Bassey e Frank Sinatra ne hanno celebrato il repertorio. Brel ha dimostrato al mondo che la canzone popolare può assurgere a forma d'arte totale, teatro, poesia, sforzo lirico, è verità esistenziale pura. Un artista che ha preferito bruciare a fuoco vivo piuttosto che consumarsi nella cenere del compromesso. Ho scelto un brano per la chiusura, il brano che mi ha fatto scoprire nel 1982 Jacques Brel. Era un amante della New Wave, ascoltava i Soft Cell appunto avevano un progetto parallelo di Mark Almond che si chiamava appunto Mark and the Mambas. Dal loro primo album Untitled è presente una loro versione di Ne me quitte pas, cantata in inglese da Mark Almond, ovvero sia If You Go Away, Se Te Ne Vai. E quindi con questa canzone dei Mark and Mambas, questa cover di Ne me quitte pas, una delle tante di Jacques Brel, si conclude questa puntata dedicata a questo grandissimo artista francese. Father and Sons torna lunedì prossimo, ovviamente, con un nuovo ospite. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

deseos. Meet the dagger.